0: manca sfilato. Poi ci vado vicino, ci accarezzi i capelli e scendi al cuscino. Tu mi hai fatto dannare, tu mi hai fatto soffrire.
1: Ci hai fatto soffrire?
0: Che se non mi capisce, stufata membrana, non faccio che Dio. Ma volessi spiegare, a volessi abbordare, stavo aiutando a portare.

0: Hanno tot de passat, dans i tot ciutat, estem ancora abbracciant. Embriagada d'amor, assolint la cançó, eix a dir que no n'hi ha. Xeverim a rimar, de fer un bar a fer sol, o de venir a pillar. Essa dice... Xeverim,
1: la vacanza è finita, oggi devo partire.
0: Un caso gelo e giallo, c'è tutto che l'uomo, c'è l'acqua che strino. Una camicia di mano, non ci l'hai arrappata, vestita così. Ha fermato il tuo dramma, ma rollo l'ultima base, ho promesso di tornare.